Yesu ashimwe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Turashimiye amakorale yose amaze guca hano. Turashimiye namwe muriko murakurikirana izi nteguro Imana ibahezagire gose.